quel che deve ancora avvenire, il sorgere della città di Dio, l'emblema che ci fa forti e sicuri.